imprigionata dal tempo. Ogni secondo era un grosso granello di sabbia che cadeva pesante, bloccandomi sempre più, soffocandomi. Ho rotto la clessidra, ho lasciato la sabbia alle spalle e ho ricominciato a respirare. Era un burattino di legno legato a dei fili, se mi ribellavo si attorcigliavano, ma minchiavano sempre di più. Ho tagliato i fili ed ora sono libera di correre nel vento. Ero smarrita in un labirinto di specchi, confusa da mille immagini di me. Ho spaccato i vetri e ritrovato me stessa. Ho ricominciato a sognare, a sorridere alla vita. Quando sembrava finita, ho iniziato a volare.